Poi amicherà assicurata. Io nani, la reina, io nani, ocurio, ana, amico.